0: Tenpe tuizu na lenge zhuk tunye di. Wune ju na yuebde zhe. Mashine lege tuizu takju che mo tupde, lege pa mchile takju che tu ma zhe sengbe. Chike cheng laga lege pa me ngu zhe ma da. Nga rang gu zhe sengza, lam san pa lo zhe, su gu shi zhe, ni yao chi ku zhe. Lege a yundu chung shi tuib zhe yu me ma do. Mi nao zhe yu nye lga me. Mi nyo ten yen di zhe nyebdo lege che no, nye seng kan le, kyun chenpe gitbe.
1: Aja xin li, bye bye.

0: Robin.
1: Oh.
0: Chinzo lu zi di, jima nga rang zui kyeshi liak sir da.
1: Nye ra le, tuan da di guo xie guo sam de yu. Mei xian de chong yi na le, zhou jian ping cai ga qin, kui zi na nyam nyo xiang guo sam chu. Yi ne...
0: Yo, kar chi zo.
1: Da di guo ma xue da, zhou jian ping guo zhi su le zhi na le, ming qie nye bu xie bu shdu. Kua da song yam du qin nye min du. Kar chi bza do, kui nye dar xie ara mu tong di gin zu qie. Kasgal polun su, tanda mi sangme khunzi che si tindra chi ya. Wu la war mesi chi jangu che deyab chi. Ma gu tindra chi, ra gu gyu la a.
0: Zhou Jianping tingme, jumbo da yargi yong si im, chenpu jo yamar bi.
1: Che za che, pe jing ge zhui long chu che ya mang cha che chui bing giri. Kho du lu kho da zong chong gi pomo si yu di, nim do deyab chi si gi. Kho tanda tindra cha ya, pomo di da den de zhwa yo shi.
0: 嗯，秋林下去巡逻送上，莫拉苏要去那么多，你最多莫拉个马先去了。
1: 现在可对不到三头人，我们先不到莫拉个辛苦了吧？
0: 你也三头。嗯，这下，我让你给武藏团打了，去到江马市，让给队最头子去，看叫冲着，做头去了。
1: 勇啊，你让三冲进那辛苦，让你连骨头啊。